0: ko shayi.
1: Iya na shaɗin ɗanɗano mai arziki da taɗi na Cremilla Crema. Cikakke don babban ɗanɗano a shayi, koko, kofi da sauran zaman abinci.
0: Yanzu daɗi da ɗanɗano tare da Cremilla.
1: Tare ɗanɗano da Cremilla.

0: yayi.
1: Iya na sha din dandano mai arziki da tadi na Cremilla Crema. Cikakke don babban dandano a shayi, koko, kofi da sauran zaman abinci.
0: Yanzu dadi da dandano tare da Cremilla.
1: Tare dandano da Cremilla.

To shi kuma wannan sakon da muka samu daga wannan bawon Allah cewa yake yi a gaskiya matasa 100% suna yin katin zabe sai dai jan hankali kan ƴan uwa matasa shine su je su guji sayar da ƴancin su sako daga Buhari sabo mai kilishi dan dalama to wannan ma tana ɗaya daga cikin ire-iren matsalolin da ake fuskanta a irin wannan lokaci wato ta yadda zaka ga matashi wato yana sai da ƴancin sa kuma tashin hankalin shine kamar yadda wasu daga cikin masu kiran waya suka faɗa akan abin da bai kai ya kawo ba to wannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi izina akai tare da yin abin da ya kamata domin ganin cewa mun gujewa dukkanin ire-iren waɗannan abubuwa wannan dai shine to masu sauraro kusan ma lokacin namu ya riga ya fara daga mana hannu nan da ƴan mintuna kaɗan kai tsaye za mu je ga sashin mu na karban tallace-tallace ne dan haka insha Allah za mu ci gaba da samar da shirye-shirye da za a ci gaba da wayar da kan al'umma musamman akan abubuwan da suka shafi ƴancin su abin da ya kamata su yi a matsayin su na ƴan ƙasa da kuma shawarwari daga masana da sauransu a ci gaba da kasancewa da mu a mita 93.1 akan zango na FM Arewa Radio Fadi ra'ayinka

shine aikin mu bisa wannan kullun Allah yake taimakon mu wajen taimakawa mutane waɗanda suka dade da ƙwayoyin cututtuka a jikin su kamar yadda Bahaushe yake cewa gaskiya matakin nasara wannan wata sabuwar dama ce ta sanar da ku cewa mun ƙara inganta magungunan mu waɗanda muka sarrafa su daga sassake da soyoyi da kuma itatuwa da ganyayyaki wanda suke shiga lunguna da sakuna na jikin mutum domin yaƙar ƙwayoyin cututtuka da kuma ƙarawa garkuwar jikin mutum ƙarfi

0: daidan wani aka ce karkataccen wani yadda majalisar ta mu ta kasance kenan akan batun waye ke zabar me za a dafa a gida cikin shirin namu na iyali na
1: iyali na
2: iyali na farin ciki na
0: iyali na abin alfahari na bari in kewaya da kai garin Kano inda muka ji ra'ayin jama'a kan waye ke zabar abin da za a dafa a gida tsakanin mai gida da uwar gida da fatan mai sauraro bai manta da tabin gishirin da muka bashi ba wanda muka ji kadan daga cikin tattaunawar da muka yi da wasu ma'aurata akan batun waye ke zabar abin da za a dafa a gida ku biyo mu
3: ni a ra'ayina matata ita ke da alhakin dafa abin da ya kamata a ci a gida ita ke da wannan alhakin
4: Gaskiya ne abin ya rabu kashi biyu. Zai iya yiwuwa mace tana da privacy abin da take so ta dafa, amma mijin ba lallai yana so ba. Zaka iya tambayan mijinka me kake so a dafa, wani sai ya ce kawai dafa abin da kike so, ko me kike so zan ci. Amma wani zai ce dafa min kaza ko shinkafa da wake, wani yana da son shinkafa da wake.
5: Wanda zai bada abin da za ya danganta, wani sa'in namiji, wani sa'in mace. So amma dai a al'ada ta Hausa, wani sa'in namiji ne shine ke da abin da ya kamata ya fada, amma dai mace ma tana da abin da za ta fada akan abin da za ta dafa a gida.
6: Miji ne saboda shi ne shugaba a gida.
7: Miji ne saboda shi ke da shugabantar gida. Shi yasa da abin da yake so shine za a dafa.
8: Ni gaskiya nakan bata zabin ta kai. In ce mata duk abin da yake so ki.
9: Maza ne suke fada saboda su ne jagororin cikin gida. Su suke fita su nemo, su ne a haƙu su fada abin da ya dace a dafa musu su ci.
1: Iyali na?
2: Iyali na?
1: Su ne komai a
2: kai. Farin ciki na. Abin alfahari na.
0: Fatan mai sauraro bai manta da tabin gishirin da muka bashi ba wanda muka ji kadan daga cikin tattaunawar da muka yi da wasu ma'aurata akan batun waye ke zabar abin da za a dafa a gida ku biyo mu
1: yadda muke
2: yadda muke
1: yadda muke
10: sunana Abdul Jabbar Ismail
6: sunana Ruqayyah Abdullahi